0: Trigger FM. Werbung. Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
1: Bella, appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. È lei, la donna che mi piace tanto, sofisticata e un po' trassognata. E lei